Sto uccellando da un po' così. Dome bollona assi. Manna, ganerva te mia. Manna, ga gelosia.